0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: Carioca.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: I grandi successi del passato.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato, di un bluastro

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovata ad ascolto dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
4: Nuova attenzione tra Russia e NATO nei cieli del Baltico. Due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti due caccia italiani impegnati nella missione dell'Alleanza per la difesa del fianco orientale. L'episodio segue quello di martedì, quando un drone era stato abbattuto da velivoli italiani. Da Oslo, Giorgia Meloni accusa Vladimir Putin di cercare un'escalation per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio invita gli europei a non cadere nelle provocazioni e rilancia la proposta di un inviato comune per l'Ucraina. L'obiettivo, afferma, è presentarsi al tavolo negoziale con una sola voce.
3: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l'esenzione dal bollo auto per il 2027. Il provvedimento riguarda le vetture di piccola e media potenza. Il governo assicura che l'intervento diventerà permanente attraverso la propria legge di bilancio, ma il testo attuale finanzia lo stop per un solo anno. Il costo previsto è di poco inferiore a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Gran parte delle coperture arriva da risparmi accertati sui fondi del PNRR. Nella maggioranza si discute già di possibili ampliamenti per le famiglie numerose e per chi utilizza l'auto per lavoro. Restano quindi da trovare le risorse necessarie per gli anni successivi.
4: L'apertura degli Schlein a un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra. La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
3: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza per il Paese. È il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha visitato ieri la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La struttura accompagna le vittime di abusi in un percorso sanitario, psicologico, sociale e legale. Il capo dello Stato ha ricordato i 97 femminicidi dell'anno scorso e i 34 registrati nel primo trimestre di quest'anno. Per Mattarella all'azione di contrasto deve affiancarsi un impegno costante nella prevenzione, un compito che riguarda tutta la comunità, a partire dalla scuola, dall'università e dai luoghi di lavoro, per promuovere rispetto e contrastare le radici culturali della violenza.
4: Il maltempo colpisce diverse zone d'Italia con pioggia intensa, allagamenti, alberi caduti. In Toscana, a Firenze, sono stati registrati oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Agli Uffizi, un'infiltrazione ha bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo ha comunicato che nessuna opera ha subito danni. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove pioggia e vento hanno provocato allagamenti e rallentamenti nella circolazione. Per oggi, venerdì 18 settembre, l'allerta gialla prosegue a Firenze fino alle 20. In Campania l'avviso interessa l'intero territorio regionale fino a mezzogiorno, con possibili temporali intensi, grandine e forti raffiche.
3: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomani. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa. Pallavolo, l'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude imbattuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a dopo.
5: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul caso Revolut. Hacker avrebbero utilizzato una mail istituzionale compromessa appartenente alla prefettura per chiedere e ottenere dalla società bancaria dati relativi ad alcuni clienti. Si indaga per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Gli investigatori precisano che non è ancora accertato se sia stato effettivamente compromesso un computer della prefettura o del Viminale. Sul caso si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia. A campo Calabro, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver aggredito la convivente incinta al quinto mese, colpendola con una cintura anche all'altezza del ventre. La donna è stata soccorsa dal 118 e gli accertamenti non avrebbero evidenziato conseguenze sulla gravidanza. Per l'uomo il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. A Reggio Calabria ha firmato un'intesa per la riqualificazione di Arghillà. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dopo un sopralluogo nel quartiere, ha annunciato tra gli interventi anche la prevista riattivazione di un posto di polizia. L'obiettivo è intervenire non soltanto sul contrasto alla criminalità, ma anche sulle condizioni sociali e territoriali che incidono sulla sicurezza. Infine, Cassano allo Ionio, a un mese dell'uccisione di Ornella Forestefano, la comunità si è riunita davanti alla panchina rossa della villetta di San Domenico, un momento di memoria e riflessione per ribadire il rifiuto della violenza contro le donne. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: Ed è così che le nostre parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così male che non ce l'ho detto. Però ti prometto che per ricordarlo
1: me le tatuerò.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovata all'ascolto dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Djibouti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
3: Nuova attenzione tra Russia e NATO nei cieli del Baltico. Due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti due caccia italiani impegnati nella missione dell'Alleanza per la difesa del fianco orientale. L'episodio segue quello di martedì, quando un drone era stato abbattuto da velivoli italiani. Da Oslo, Giorgia Meloni accusa Vladimir Putin di cercare un'escalation per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio invita gli europei a non cadere nelle provocazioni e rilancia la proposta di un inviato comune per l'Ucraina. L'obiettivo, afferma, è presentarsi al tavolo negoziale con una sulla voce.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l'esenzione dal bollo auto per il 2027. Il provvedimento riguarda le vetture di piccola e media potenza. Il governo assicura che l'intervento diventerà permanente attraverso la propria legge di bilancio, ma il testo attuale finanzia lo stop per un solo anno. Il costo previsto è di poco inferiore a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Gran parte delle coperture arriva da risparmi accertati sui fondi del PNRR. Nella maggioranza si discute già di possibili ampliamenti per le famiglie numerose e per chi utilizza l'auto per lavoro. Restano quindi da trovare le risorse necessarie per gli anni successivi.
3: L'apertura degli shrine a un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra. La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
2: La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza per il paese. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha visitato ieri la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La struttura accompagna le vittime di abusi in un percorso sanitario, psicologico, sociale e legale. Il capo dello Stato ha ricordato i 97 femminicidi dell'anno scorso e i 34 registrati nel primo trimestre di quest'anno. Per Mattarella, all'azione di contrasto deve affiancarsi un impegno costante nella prevenzione, un compito che riguarda tutta la comunità, a partire dalla scuola, dall'università e dai luoghi di lavoro, per promuovere rispetto e contrastare le radici culturali della violenza.
3: Il maltempo colpisce diverse zone d'Italia con pioggia intensa, allagamenti e alberi caduti. In Toscana, a Firenze, sono stati registrati oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Agli Uffizi, un'infiltrazione ha bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo ha comunicato che nessuna opera ha subito danni. Disagi anche in Friuli Venezia Giulia, dove pioggia e vento hanno provocato allagamenti e rallentamenti nella circolazione. Per oggi, venerdì 18 settembre, l'allerta gialla prosegue a Firenze fino alle 20. In Campania l'avviso interessa l'intero territorio regionale fino a mezzogiorno, con possibili temporali intensi, grandine e forti raffiche.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa. Pallavolo, l'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È venerdì 18 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino. La luna è crescente. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese. Dice: non si parli dei propri successi a chi non è riuscito. Non si dimentichino mai le sofferenze e i fallimenti quando si arriva al successo. E oggi si celebra la giornata internazionale della parità di retribuzione. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 96 veniva assassinato l'imperatore romano Domiziano, accoltellato da Liberto Stefano, che si era fatto ricevere per informarlo di una congiura contro di lui. Nel 1851 debuttava il quotidiano statunitense New York Times, in prima pagina due colonne dedicate alle notizie dall'Europa e da tre regioni italiane. Nel 1864 a Torino, riunione della commissione di guerra che individuava in Firenze la città più adatta a ricoprire il ruolo di capitale d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si dimetteva da segretario della Democrazia Cristiana. E nel 1970 moriva 27enne a Londra il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, uno dei miti della musica rock. Nel 1984 il primatista del salto più alto con paracadute, Joseph Kittinger, atterrava a Cairo Montenotte dopo aver percorso in solitario la distanza record di 5703 km attraverso l'Atlantico con un pallone aerostatico. Nel 1997 la Repubblica di San Marino dedicava una serie di francobolli alla storia del fumetto italiano, celebrando anche Diabolik, Dylan Dog, Tex e Lupo Alberto. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Pino Maddaloni conquistava la medaglia d'oro nel judo categoria 73 kg. Nel 2008 Los Angeles celebrava il successo mondiale dei Village People, il gruppo musicale di San Francisco, dedicandogli una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E nel 2014 falliva il referendum scozzese per ottenere l'indipendenza dal Regno Unito. Sono nati il 18 settembre. Nell'anno 53 l'imperatore romano Traiano. Nel 1819 il fisico Léon Foucault. Nel 1887 l'imprenditore Giacinto Ghia, gli attori Greta Garbo nel 1905, Rossano Brazzi nel 1916, Enrico Maria Salerno nel

1926 i Franco Franchi nel 1928. Nascevano oggi anche i cantanti Gabriella Ferri nel 1942 e Marco Masini nel 1964, il compositore e arrangiatore Vince Tempera nel 1946, il fondatore della scuderia Minardi di Formula 1 Giancarlo Minardi nel 1947, il ciclista Lance Armstrong nel 1971 e l'attrice e personaggio TV Laura Barriales, nata in questo giorno nel 1982. La nostra panoramica del 18 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Rimani.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

me importa. Ricominciamo tutto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta NBC. Intanto continua a salire la tensione tra Russia e NATO. Mosca provoca, Meloni: non cediamo oggetti italiani a protezione dei cieli della Lituania. È stata spedita da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti e danni di un'alunna disabile di 11 anni. Poi lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito alla NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. Intanto continua a salire la tensione tra Russia e NATO, Mosca provoca, Meloni non cediamo, jet italiani a protezione dei cieli della Lituania, il servizio della redazione.
2: Due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, sono intervenuti due caccia italiani impegnati nella missione dell'Alleanza per la difesa del fianco orientale. L'episodio segue quello di martedì quando un drone era stato abbattuto da velivoli italiani. Da Oslo, Giorgia Meloni accusa Vladimir Putin di cercare un'escalation per distogliere l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio invita gli europei a non cadere nelle provocazioni e rilancia la proposta di un inviato comune per l'Ucraina. L'obiettivo, afferma, è presentarsi al tavolo negoziale con una sola voce.
1: In Italia, con la cronaca, è stata spedita da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia ai carabinieri. La lettera all'interno del plico denuncia anche presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà è arrivata da diversi esponenti politici. Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune nel nord Salento sono in indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti e danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori dell'undicenne che lo scorso giugno, dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti, era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. La studentessa quest'anno frequenterà un'altra scuola. Lo sport e il calcio, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente. Vincente quello della Juventus ieri in Europa League, il servizio della redazione.
3: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
1: E con un secco 5-0 rifilato al Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. La squadra di Enzo Maresca, con un molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° della ripresa e con McAidoo al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 all'Old Trafford. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

me che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà. Mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche vi sognavo perché mi negavo.

vedrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto.

0: mia prima festa del papà.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. La violenza contro le donne è diventata un'emergenza di primaria importanza per l'Italia, lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole, i nidi della Valtrompia nel Bresciano. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Il servizio della redazione.
3: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
2: La violenza contro le donne è diventata un'emergenza di primaria importanza per l'Italia, così la Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della sua visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, spazio dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza. Sentiamo una parte del discorso di Mattarella.
4: Il fenomeno che va contro le donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
2: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Dagli esami intanto arriva un primo elemento: gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Parliamo di sicurezza urbana adesso. A Napoli il prefetto Michele Di Bari ha prorogato 9 zone rosse, ha deciso l'istituzione di una decima in alcune strade del quartiere Vomero. Le aree interessate sono quelle di Coroglio, di Mergellina e di Via Caraccio, di Porta Capuana, di Piazza Bellini e Piazza Dante, di Barra, di Porta Nolana, della Sanità di Chiaia e quella antistante lo stadio Maradona. Negli ultimi tempi, soprattutto al Vomero, si è registrata una recrudescenza di eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione. Lo sport in chiusura: volley, ancora un successo per l'Italia. Gli europei di volley, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
5: L'Italia batte la Slovenia 3-2 e conclude imbattuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi due set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
2: Il basket: Ettore Messina riparte dall'NBA, sarà consulente ad Atlanta dopo l'addio a Milan. Gli Hawks lo annunciano vincente, rispettato. In Georgia Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento più consistente potrà interessare Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con la possibilità di brevi isolati fenomeni. Sulle pianure il tempo resterà prevalentemente asciutto e soleggiato. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, qualche nube in più lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Anche sulla Sardegna prevarrà il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato. Nelle ore più calde potranno svilupparsi locali addensamenti sulle zone interne e montuose, con qualche isolato rovescio soprattutto sui rilievi. Maggiore variabilità possibile sulla Sicilia, ma con fenomeni generalmente circoscritti. Le temperature non subiranno variazioni significative, i valori resteranno piuttosto miti per la seconda metà di settembre, soprattutto soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord il clima sarà più fresco durante le prime ore del mattino. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze lungo le coste e qualche rinforzo sulle regioni meridionali e sulle isole. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e attorno alle isole maggiori. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

canzoni parlano d'amore e gli amori sono tutti uguali. Qualche lacrima alla stazione che scende sul viso ed appanna gli occhiali. Le canzoni si muovono da sole, ti entrano in testa anche quando non vuoi, anche quelle più brutte, quelle da dimenticare, ti ritrovi a cantarle prima o poi. Gridano l'amore, ma nessuno sa spiegarti cos'è, e se il nostro è un amore, allora ti giuro che nessuna canzone parlerò di te, parlerò di te.

ci commuoviamo come cretini, vediamo scorrere la nostra vita, come se poi nella vita ci fossero i violini. E se per caso in una canzone ci trovi qualcosa che hai perduto, allora ti inghiotte, ti stringe alla gola

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. L'apertura di Elie Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra. La polizia ha scoperto nel Catanese, a San Giovanni la Punta, un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasma realizzate con stampanti 3D. Manette un 27enne. Lo sport e il calcio, dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Questo ed altro tra qualche minuto. Restate con noi.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale assicura che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi e infrastrutture utilizzate dal nostro personale. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il New York Times ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Vladimir Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia gli Stati Uniti ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Sul campo intanto, dopo la violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet militari russi allontanati da caccia italiani, a disposizione della NATO l'aeronautica ucraina rende noto di aver abbattuto nella notte 69 droni e 3 missili russi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. La politica, l'apertura di Elie Schlein ad un confronto con il governo sull'energia divide il centro-sinistra e il servizio della redazione.
2: La segretaria del Partito Democratico propone di discutere l'impiego dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe utilizzare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. Giorgia Meloni risponde che approfondirà le proposte senza pregiudizi. Critici invece Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Giuseppe Conte sostiene che non esistono le condizioni per lavorare insieme all'attuale esecutivo. Angelo Bonelli giudica incomprensibile l'apertura, contestando le scelte ambientali del governo. Il confronto torna così a evidenziare le divergenze tra le forze che lavorano a un'alternativa al centrodestra.
1: La polizia ha scoperto nel Catanese, a San Giovanni la Punta, un laboratorio per la realizzazione di ghost guns, armi fantasme realizzate con stampanti 3D e particolari polimeri che le rendono capaci di sparare. Sono oggetti molto ricercati nel mercato illegale e sul web. In manette è finito un 27enne, aveva realizzato il laboratorio in un suo garage dove la polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flaconi di liquidi e resine polimeriche, una chiavetta USB collegata alla stampante contenente file di progetti tridimensionali di armi. Parallelamente alla produzione di parti di armi in 3D, il 27enne si è dedicato anche alla preparazione di dosi di sostanze stupefacenti, molte delle quali di natura sintetica. Lo sport e il calcio. Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese al 62esimo, era stato sostituito da Pavard e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Una sirena va e il suo lamento

che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba.

0: dolce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
0: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba. Le sei.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima, indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla! Everybody.

0: spostatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.
3: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. C'è il verde che davo alla tua primavera. Si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri in Europa League. Dopo Calhanoglu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Con secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Volle ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il basket, Ettore Messina riparte dall'NBA, sarà consulente ad Atlanta. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, al servizio della redazione.
3: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomoni. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
0: Dopo Calhanoglu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. In campionato, il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma, l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il servizio della redazione.
4: L'Italia batte la Slovenia 3-2 e conclude in battuta al primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
0: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente e rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri, insomma, ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, con un personaggio, insomma, che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo in ultimo per importanza, che è nata della Stella nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità, estetica e rispetto per il contesto urbano. E Gaulenti ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato, nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gai Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: Grazie Ermanno. Buona fine estate. Ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la

0: gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking che però è molto impegnativo, sono circa, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo prima di raggiungere Cala Luna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente, la spiaggia è in generale priva di servizi anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale, ma la cosa stupenda oltre alla, così, all'acqua e alla sabbia è proprio questo, data da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
1: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
0: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua oltre a raggiungere la spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
1: Davvero sì, promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
0: Sì,
1: e andiamo
0: veramente
1: a chiudere con la gastronomia del territorio.
0: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane carao piccissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
1: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
0: Grazie,

0: in FM da Verbi Caro. Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no? Questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto, diciamo, è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive che invece si hanno. Si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a vedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene e finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio grande a tutti voi.

E siamo arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima. È stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva ovviamente per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme, estatissimi.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

so mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non c'è mai.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Allarme a Copenaghen, droni sono stati segnalati questa mattina intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La notte scorsa intanto un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. L'AI batte l'AI, un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT. Stop alle auto diesel Euro 5, Salvini, porterò in Consiglio dei Ministri un decreto per bloccare questa norma. Studente spruzza uno spray urticante, accoltella un insegnante a Roma, e poi ancora cronaca ed economia. Tra poco.

0: sick, look, sick, look.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa, intanto, un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare è rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account chat GPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dal canto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discourse e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vice premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. La cronaca: uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle, in seguito alla richiesta al 112 e anche il 118. La vittima è in stato di shock, non è però in pericolo di vita. E in un liceo scientifico di Terzigno, nell'entroterra vesuviano, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato in aula con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. Alla scoperta, il preside ha subito allertato i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo, il giorno prima, avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma. Una notizia di economia: in chiusura, il Ministero delle Imprese del Made in Italy destina 140,2 milioni di euro al rafforzamento della capacità tecnologica innovativa dell'Italia e allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali. Lo rende noto il Dicastero, spiegando che le risorse sono state stanziate con decreto firmato dal ministro Adolfo Urso e sono a valere sul piano sviluppo e coesione 2014-2020, area tematica digitalizzazione. La quota più rilevante, pari a 87,7 milioni di euro aggiuntivi, è destinata agli accordi per l'innovazione al fine di completare l'iter delle domande già messe alla fase istruttoria nell'ambito dello sportello attivato dal decreto del 4 settembre 2025. Abbiamo terminato, dopo.
3: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziaria ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 206 Ionica nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità: un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine, le infrastrutture: proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine, questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Tale intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Attacco di droni ucraini a Sochi, sospese le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato in Russia. Proteste a Torino di gruppi di antifascisti contro la presenza di Vannacci al convegno organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato, e poi ancora cronaca e l'economia. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale presente personale italiano, ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen, nel servizio della redazione.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti, nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti, sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
1: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E quello che non sa lo imparerà da ora. E parlerà il destino, già lo dice. Che basta poco e già sarà felice. E quello che tu non l'hai detto già risuona.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri in Europa League. Dopo Calhanoglu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18. Con secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Volle ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone. Il basket, Ettore Messina riparte dall'NBA. Sarà consulente ad Atlanta. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In Europa League, dopo la sconfitta del Milan, esordio decisamente più convincente quello della Juventus ieri, il servizio della redazione.
2: La Juventus comincia l'Europa League con un netto 5-0 contro gli olandesi del NEC. A Torino segnano Nico Gonzalez, Alai Begovic, Walt Maid su rigore, Selic e Colomuani. La squadra di Luciano Spalletti chiude il primo tempo già avanti di 3 reti e completa il successo nella ripresa.
1: Dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di domani alle 18 in campionato. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre, dopo la sosta per le nazionali. Dopo il Parma, l'Inter giocherà il 13 ottobre contro il Bruges in Champions, il 17 ottobre contro il Bologna, il 21 ottobre in Champions contro lo Shakhtar Donetsk e il 25 ottobre contro la Fiorentina. Con la sfida di domani contro l'Inter, per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reazioni e le reali ambizioni della Magica. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League anche Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e capire al cospetto di queste squadre cosa siamo davvero in grado di fare, ha detto Gasperini in conferenza stampa. Con un secco 5-0 rifilato a Norwich, il Manchester City avanza al quarto turno della Coppa di Lega. Squadra di Enzo Maresca con molto turnover, segna con Samba al 29esimo del primo tempo e al 9° della ripresa, con Cerchi al 32esimo del primo tempo, con Allan al 3° minuto del secondo tempo e con McAido al 45esimo del secondo tempo. E passa il turno, a differenza dei cugini dello United, battuti nel weekend in 10 uomini nel derby, sconfitti ieri dal Brighton per 3-2 ad Old Trafford. Volley, ancora un successo per l'Italia agli europei, il più sofferto dall'inizio del torneo. Gli azzurri conquistano il primato nel girone, il servizio della redazione.
3: L'Italia batte la Slovenia 3-2, conclude in battuta dal primo posto il girone degli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vincono i primi 2 set, subiscono la rimonta e si impongono al tie-break per 15-9. Domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
1: Il basket, Ettore Messina riparte dalla NBA, sarà consulente ad Atlanta. Dopo l'addio al Milan, gli Hawks lo annunciano vincente, rispettato in Georgia. Messina avrà la terza vita in NBA dopo le esperienze con i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs. Affiancherà lo staff tecnico nell'organizzazione, nella gestione degli allenamenti e nella preparazione delle partite, ma non siederà in panchina come semplice assistente. Gli accordi con gli Hawks prevedono blocchi di lavoro da 3 settimane consecutive, situazione che gli permetterà poi di rientrare durante la stagione anche in Italia. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: time. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Allarme a Copenaghen, droni sono stati segnalati questa mattina intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La notte scorsa intanto un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. L'AI batte l'AI, un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT. Stop alle auto diesel Euro 5 Salvini, porterò in Consiglio dei Ministri un decreto per bloccare questa norma. Proteste a Torino di gruppi di antifascisti contro la presenza di Vannacci al convegno organizzato dal sindacato FSP, della Polizia di Stato e poi ancora cronaca dell'economia. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'aria intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese. Oggi e domani, 18 e 19 settembre, Copenaghen ospita infatti la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi dell'Alleanza. In occasione della riunione è stata istituita una vasta zona temporanea di restrizione dello spazio aereo sopra gran parte di Copenaghen e dell'isola di Amager, all'interno della quale è vietato far volare droni senza un'autorizzazione scritta della polizia. La notte scorsa, intanto, un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che nessun militare è rimasto coinvolto. Torniamo a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche della sua attuale vulnerabilità. Un gruppo di ricercatori indipendenti di sicurezza informatica è riuscito a utilizzare Claude, il sistema di intelligenza artificiale di Anthropic, per ottenere accesso all'account ChatGPT di un dipendente di OpenAI e arrivare fino ad un archivio privato di software della società. Lo riferisce il Wall Street Journal, al quale i ricercatori hanno raccontato per la prima volta l'operazione. Dal canto suo, OpenAI ha ringraziato i ricercatori per aver condiviso i dati, affermando che hanno individuato due problemi, uno relativo al discorso e uno alla società stessa, entrambi successivamente risolti. Veniamo in Italia adesso. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi l'intenzione di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio dello stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. La norma, ha spiegato il vice premier, è inserita nel decreto che abbiamo scritto per dare ossigeno a centinaia di migliaia di persone per tutto il 2027. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSB della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. L'ultima pagina in chiusura: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

0: Radio Voce Amica.
1: Un caccia italiano colpito in Arabia Saudita, nessun militare coinvolto, la fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. A Roma tredicenne accoltella un insegnante, non è in pericolo di vita. Conti pubblici, Giorgetti attende i nuovi dati Istat. Ucraina, confronto nel centro-sinistra sulle armi a Kiev. Assegno unico, controlli dell'INPS e possibili revisioni degli importi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
3: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
1: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza urticante e poi colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa e sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
3: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
1: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina, insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
3: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che siano state ricevute somme non dovute.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM precede Aldeguer e Ogura. Quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio in sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10.50 mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: più naturale.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina, la scorta rientra nella missione europea Aspides impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
1: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza orticante e poi colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa è sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
2: Il governo ha

0: concessa.
1: La politica e il Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina, insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
0: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegate all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata. Le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che sono state ricevute somme non dovute.
1: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM procede al De Geer e Ogura. Quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio il sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10.50, mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla!

0: Estatísima.
1: El programa de la tua estate.
2: Everybody is listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. C'è il verde che davo alla tua primavera. Si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia d'Italia, ma tanti altri insomma ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh insomma, con un personaggio insomma che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Stella nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaia Aulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità, estetica e rispetto per il contesto urbano. E Gaia Aulenti ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio e per i dettagli ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Aulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Aulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato e nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: In sospeso. Grazie Ermanno, buona fine estate, ciao.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Un caccia italiano colpito in Arabia Saudita, nessun militare coinvolto, la fregata Bergamini scorta un mercantile a Bab el Mandeb. A Roma tra decenni accoltella un insegnante, non è in pericolo di vita, conti pubblici, Giorgetti attende i nuovi dati Istat. Ucraina, confronto nel centro-sinistra sulle armi a Kiev, assegno unico, controlli dell'INPS e possibili revisioni degli importi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.

0: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione nazionale. Un Eurofighter italiano è stato colpito durante una serie di attacchi notturni alla base aerea di Taif in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto coinvolto, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base dove opera personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vengono segnalati altri danni ai mezzi e alle strutture utilizzati dal contingente. Crosetto ha seguito gli sviluppi con il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ha chiesto un'ulteriore valutazione delle condizioni operative e delle misure di sicurezza.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro nel passaggio verso nord attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Lo rende noto la Marina Militare. La nave commerciale appartiene alla compagnia Ignazio Messina. La scorta rientra nella missione europea Aspides, impegnata nella protezione del traffico marittimo nell'area. L'operazione è stata autorizzata nelle ultime ore e prevede un impegno di circa 2 giorni. Si tratta di un intervento concreto per garantire la sicurezza della navigazione in un passaggio strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden.
0: Un ragazzo di 13 anni ha aggredito un insegnante nella scuola media Giuseppe Verga nel quartiere romano di Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, lo studente ha spruzzato una sostanza urticante e poi ha colpito con un coltello la docente di lettere Isabella Marsilio, 66 anni. La donna è stata soccorsa è sotto shock, ma non è in pericolo di vita. A fermare il ragazzo sarebbe stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica e verificando anche il tentativo di riprendere l'aggressione con il telefono.
1: Il governo attende i nuovi dati dell'Istat sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il prossimo passaggio è la revisione del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo nel 2025 prevista per il 22 settembre. Giorgetti sottolinea l'indipendenza dell'Istituto di Statistica dalla politica. Le valutazioni europee arriveranno successivamente. Intanto Roma ha chiesto a Bruxelles maggiore flessibilità per affrontare le spese legate all'energia. Il ministro auspica un'apertura della Commissione. Al momento si tratta di una richiesta, non di una deroga già concessa.
0: La politica del Movimento 5 Stelle sottopone agli iscritti le proposte per il programma. La consultazione online aperta oggi proseguirà fino a domenica. Tra i temi c'è lo stop all'invio di armi all'Ucraina insieme alla richiesta di rilanciare il negoziato e alla contrarietà al piano europeo di riarmo, una posizione che entra nel confronto tra le opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si dice fiduciosa nella possibilità di trovare un'intesa anche su Kiev. Il programma comune, spiega, andrà discusso con tutti gli alleati. L'obiettivo condiviso resta battere il centrodestra.
1: L'INPS avvia verifiche su alcune domande di assegno unico collegata all'ISEE corrente. I controlli riguardano possibili differenze tra i redditi dichiarati e le informazioni presenti negli archivi. Le famiglie interessate riceveranno comunicazioni individuali e potranno aggiornare i dati anche attraverso i CAF oppure presentare la documentazione richiesta. In attesa degli accertamenti, l'importo potrà essere ricalcolato temporaneamente come in assenza di un ISEE valido con effetto sui pagamenti da settembre. Non si tratta di una riduzione generalizzata, le verifiche riguardano le posizioni individuate dall'istituto e non dimostrano da sole che sono state ricevute somme non dovute.
0: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo della KTM procede al Daguerre e Ogura. Quarto Marc Marquez, quinto Jorge Martin, tra gli italiani Fabio Di Gianantonio in sesto e Marco Bezzecchi nono. Entrambi accedono direttamente alla seconda fase delle qualifiche. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, soltanto 18esimo e costretto a passare dalla prima sessione. Domani le qualifiche sono in programma alle 10.50 mentre la sprint scatterà alle 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking che però è molto impegnativo, sono circa 3, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo, prima di raggiungere Cala Luna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente, la spiaggia è in generale priva di servizi anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale. Ma la cosa stupenda, oltre all'acqua e alla sabbia, è proprio che sono data da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
0: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
1: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua oltre a raggiungere la spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
0: Davvero si è promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
1: Sì,
0: andiamo
1: veramente
0: a chiudere con la gastronomia del territorio.
1: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane caraulo, piccissimo della

0: l'isola, prodotto nelle zone interne del Golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
1: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
0: Grazie.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta diciamo un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no, questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto diciamo è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive che invece si hanno, si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a rivedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene e finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio grande a tutti voi.

Arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima, è stato un onore e un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva, ovviamente, per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme, estatissimo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta, operazione nel Regino, sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro a un imprenditore. Tragedia della strada nel Cosentino, un uomo muore nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante sulla statale 106. Sanità in Calabria, arrivano nuovi medici cubani per rafforzare gli organici degli ospedali e dei servizi territoriali. Proseguono interventi sulla statale 106 Ionica. ANAS fa il punto sui cantieri, sulle opere programmate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 106 Ionica nel Cosentino, un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità, un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine le infrastrutture, proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Farne a meno.

0: tu il cuore.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio.

0: pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

gabba della quarta dimensione, puoi vederla anche sul web. Tanti megabyte

di relax, ci attende la realtà, dove la superstar

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

farsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

can't take my mind. My mind.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che

scatoloni pieni degli amori a prima vista. Io ho voluto strappare

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scarica

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

Magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano alla stazione Nord. Non so che cosa dirti, non so come spiegarti e non so proprio niente. Non credo più di amarti, ma come posso dirlo in mezzo a questa gente? E piove sui lampioni, sui treni colorati, e piove su di me. E ancora non capisco cosa sarà domani, svegliarmi senza te.

penso a cosa è stato. Ti ho amata così tanto e tanto ancora niente. Potessi almeno piangere, ma come posso farlo in mezzo a questa gente? La vedo allontanarsi, sparire nella pioggia col suo berretto blu. E tu la guardi ancora da dietro il finestrino poi

Magari ci vediamo o ci telefoniamo, ma io credo di no. Le lacrime sul bavero e piange anche Milano. Alla stazione Nord.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

0: male.
1: E mi hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

was I? I did it though because

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

was always just one step behind you.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: kilogramo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Sì, noi che qui.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Ho dormito un tot.

0: fly. Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
0: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
0: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.